Ti agradecibo per cada persona qual è mente, Signore. Acerca trono di grazia, di confianza e fe. Que Dios qua visa pidi, busca e bati, un Dios real con su palabra da sì, amen. E con tu lo che visa ta hasi. E ovviamente, Signor, riba bo palabra, riba bo mandato, bo invitación, e poi vuole che esclama nabo, nanga pidi, Signor, nanga rogi, nanga bati. E bo palabra da visa nosco, nanga insaccare mira nabo. E non carica da radiante, e ningun che buscava su carlo che da decepcionare. Mi buon Dio, ovviamente, a volte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroganava. Abo sa che è buon panan. E la cada ne comprende che è duna lo che è buon, che è contestare lo che è buon, e direzione che è buon, e momento che è buon, e stato che è buon, Signore, è un buon. Posso conoscere ave manhã e alguém vai botar contestando de quadro de eternidade, Senhor. Posso ir nos força e graça para aceitar maneira com a abologia. Pero vou conhecer nos desejos, vou conhecer o angelo nos corações, Senhor. Vou conhecer nos obviamente para primitir-nos. Quando vou inclinar a boreia, escute-nos. Dá-nos o benício ao povo, obviamente. E agora inspirar-nos por inspiração e boa palavra. Tenha o nome de Jesus. Amen.

Ja, ma non si mangia il miele, anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui. Ma da sempre mi da punta a Romano, che spera, che non scada mai la nostra parte dei messaggi qui, e con noi dobbiamo praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminare, mi chiede di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

0: Tommy Lager da Nakamila.
1: John, si Dios me esteras coi parlamentario, si Jesús me estera vota, pa qua partide, pa quen le vota? Le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisabu un pueblo te bendiciona. E si non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la voluntad de Dios. E ovviamente non so si algún consejo nan foge palabra di Dios den scogimento di líder nan po un pueblo, representar nan po un pueblo. Hopini nos, non sa ainda quem dona po confianza democrático. È importante ovviamente ascoltare le parole di Dio sul topico qui. Riba è topico importante qui e non tabai parte partidista. E non tabai tapa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, quando ascoltare la voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tutto lo sto ascoltando ovviamente, perché benedizione a corso, perché per noi assumere scopo, come magnano subito il Signore, tabai sta junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, il leader, chiama l'antame, se non ascolta ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, se non ascolta ovviamente. Dio su visione per un leader per Corso. Dio su visione per un governo per Corso. Dio su visione per un parlamento per Corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascolta ovviamente, non conosco.

E che Dio vi benedica, ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire che non può disporre, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con visione anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Benisha Romano con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai uno sparto dei messaggi a chi e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

Ti agradecibo per cada persona qual è mente, Signore. Acerca trono di grazia, di confianza e fe. Que Dios qua visa pidi, busca e bati, un Dios real con su palabra da sì, amén. E con tu lo che visa ta hasi. E ovviamente, Señor, riba bo palabra, riba bo mandato, bo invitación, e pueblo che esclama nabo, nanga pidi, Señor, nanga rogue, nanga bati. E bo palabra da visa nos con na insacare mira nabo. E non carica da radiante, e ningun cu buscabo su carlo che da decepcionare. Mi buon Dio, ovviamente, a volte ne compassione e misericordia di cada un che supplicava, a cada un che arroga namo. Abo sa che gota buon panan, e la cade ne compronde cu bota duna lo che ta buon, bota contestare lo che ta buon, e direzione cu botuma, e momento cu botuma, e stare cu botuma, Signore, è un buon. Posso poco non si ave manhã e algo mi ha botta contestando di un quadro di eternità, Signore. Posso dire, non sforzo e grazia per accettare in maniera che abbia la guia. Per poco non si nos deseo, non. Poco non si angelo e nos corazon, Signore. Poco non si non sabe mente per primintinos. Con lo ben inclinato, orea e escuchanos. Dai per benedizione al pueblo, ovviamente. E ora inspiranos fuori di ispirazione e palabra. Tenga il nome di Jesus. Amen.

suo amore. Quindi lo scatta ancora. E con lo spollata para, así nos spollò se curva. E así nos può glorificare Dio, famiglia di canto, eh? Gloria a Dio.